0: Mix Radio.
1: Wow, ho visto in Anastasia, a che vuole? Completo candela. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho visto.